suo esi wo prison honkwa. Ote, asase wo suo si wo prison enclave numu nkwa. Abra wo to juma me urade no. At midnight no. Midnight na omo to jum no. There was an earthquake. Asase wo su wo prison ho. Na Bible se efiase ni nyina suo e wo soi. Efiase no enyina suo. Ehojoi e wo soi. Na ehojoi.

Momida Mwasi. And mwa mwa me live on radio. Uchie me live on radio nyina. Na mwa chime da mwasi yo nyami nshiramo. Adana meka sa. Ye wo radio station bro ahanai. Ene wo kuro yi musa meka sa yi.